e fatalo fatu malenga falo alon po yetelo tatu wotnu ul nivo ye fiafi ole fiafi ne ole stofi la solo su malvalo melo a felos moreno ma lor soy fu manuia ma lor langi ma mar soy fu le lei pa io si tatu wotnu ye un fayon mo mai tatu fa sa longa iso se ta for krope ya mai se fu si tatu wotnu pelo sa mo ya mai la tu fu un fayon fa fu mai ni si le nei olo fai ma tau langa o tatu wala leo le PMN Samoa lima tau tasi PI FM tasi o lua tasi o fati si me lua o lea ua toi lua si furu malitoro minute on ta leo le tula si furu malitasi le yafiafi ia ua ira mnatu la tatu papa aveloa i tatu poklami masani tatu amata hatu tatu poklami tofari uliu ita pina mai folto atu tu wa mai folto fari uliu io so le mna ima fo fo ngol fari nganga ia tatu pokra muta ur ikayona a mai ali kayona io no so fo le mta tatu sui fi firoi masani il pal poto mo fi poto san fi poko san ia male tatu pokra bi masani fai we tatu pokra me il de fiafi ia ia lo mai tatu nu nai pese ia nai pese ia iona vaturoro tatu mta upu wafo ile tofari uliu ni yafiafi.